0: un pai da... Quasi José.
1: Noi copie, mamma
2: mia. Iotto whisky.
1: Let's go. Noi copie, mamma mia.
2: Ok, hai te deci.
0: Hai la tua volta buona. Co student narrai jogre un pai di un pai da vel copie malo ye un pai di a da ha ha ha ha ha ha ha ha hey un pai di ai un pai da un pai di un pai da un pai di ai un pai da un pai di
3: люди жерці.

0: Sì.
1: E se ancora se lo govori suoni a.
2: Ci sono i bambini dopo questo.
1: Ja, ja. Bolje bi šejeta izve.